Sadiq Allahu Lazim Serigne Muntaha Mbake Khalifa General Kulu Moy Cheikh Touba Serigne Mustapha Mbake Mohamed Serigne Aliou Sila di Khalifa ci la Draman ak mbollem askanu ci la Draman Serigne Bassirou Diané Khalifa Cheikh Abdoulaye Diané ak mbollem askanu Diané Serigne Ahmadou Serigne Ahmadou Sila di Khalifa Serigne Modou Sila ci Daru Nyankhé ak wa section Akibakil a Hadim bu Nyankhène Serigne Modou Hadi Fall di Khalifa Serigne Massila Mané ak mbollem askanu Mbakol Serigne Mbake Fat Diakhaté di Baye Sikki Fatou ci Touba Sumfuga Serigne Abdou Sila Baye Sikki Fatou Soxna Nar Diané Mam Sikki Fatou Soxna Fati Gay Mam Sikki Fatou Soxna Mam Diara Diané di Yaye Sikki Fatou Serigne Omar Sila moy yekle Fatou domam Soxna Dan Sila momé nak nako samedi demb la Fatou ci Touba quartier Beug Bamba ñu fassiyene ko denc tay ci dimanche ci Touba Bakia bu fukki waxtu ak ben joté waye ñang kay wadjal ci pencum daru ko dos ñaan git dañ ko amal ci bes ba manam tay lañ ko fassiyene defal ñaan gi Touba quartier Beug Bamba fukki at ak juroom ben lamone yalna motale ndawam ci aljana firdaus ci serigne mam cheikh mbacke ci daru martnan serigne cheikh awa serigne cheikh awa serigne sidi mbacke mom mam cheikh no ci daru minampet Serigne Dine Mbake di Serigne Sikki Fatou Serigne Amsatou Seck momit nek ci Ndiol Seck Assane Seck ci Keur Wélé Ndiol Seck ci Daru Koudous Balla Seck ci Touba Madiana Moustapha Kébé Touba Keur Niang di Mak Sikki Fatou Soxnaram Kébé ci Touba Ndamatou Mbaykan ci Dakar Koloban Fatou Seck ci Touba Keur Niang di Yaye Sikki Fatou Assou Seck Touba Keur Niang Soxna Lawon Sikki Fatou ñoy ak le Fatou Baye Dame Kébé ñu né samedi demb le Fatou Touba Keur Niang ñu fassiyene ko denc tay ci dimanche ci ci Touba Bakia bu fukki waxtu ak ben joté waye dañ ko wadjal ci ancien genasseya ñaan git dañ ko amal nako ci bes ba ci Touba ke ñang kon dal ñaan gi nako tay lañ ko fassiyene mar ci dimanche ci fofé ci Touba ke ñang juroom fukki at la amon Serigne Abdou Mbake ci Touba Garbu Ndaw Serigne Kébé ci Daw Mourti Serigne Balla Ndiaye ci Touba Namatu ak Lay Kébé fofé ci Guédié waye Mbaye Kébé ci Keur Gol, Gilay Kébé ci Touba Ndamatou, Djib Kébé ci Touba Diallo Xeer, Tala Kébé ci Touba Ndamatou, Ousmane Kébé ci Touba Keur Gol, Mbaye Kébé ci Touba Samak, Lay Thioub fofé ci Gawan, Mbaye Rakou Kébé fofé ci Touba Sonatel, ñëw ak le Fatou, Baye Dame Kébé, nako demb ci samedi ji le Fatou Touba Keur Niang, tay ci dimanche lañ koy denc ci Touba Bakia bu fukki waxtu ak ben joté waye nak ñang koy wajale ci ancien genasseya ñaan gi tay lañ koy amal ci Touba ke ñang juroom fukki at la amone bi may fatu serigne cheikh irade ndjay di serigne sikki fatu serigne modou diop ci Touba sinjeng baye sikki fatu serigne bara jama ba ci Touba sinjeng serigne mort jeng chef de village sinjeng serigne ndiasse ba ci Touba sinjeng serigne ndey ñang Touba sinjeng Serigne Papa Samb ci Touba Sindieng Serigne Alla Pat Sek Touba Sindieng Serigne Cheikh Ba Touba Sindieng Direct Sikki Fatou Serigne Djeri Ba Touba di Goro Sikki Fatou Massar Ba ci Touba Baghdad Samba Nya ci Touba ke Serigne Sidi Serigne Barba Touba Gede Serigne Mor Ami Diop momit nek ci Thiaroui Serigne Sek ci Touba Dar Koudous ñoy ek le Fatou Serigne Bada Diop Serigne Bada Diop momé nak nako samedi demb le Fatou ci Sindieng ñu denc ko ci bes bu Touba Bakia ñaan gi ne ko tay ci dimanche ci lañ koy amal ci Sindieng juroom ñaar fukki at la mon li mi ngi bay ko ci télé centre ma balla jaxati xassay Touba ñaari bay fall serigne modou gueye parcelle assini serigne abdou samat sey khalifa serigne mor ablay sey fofé ci cœur mor abdou serigne bassirou diop di chef de village ci yaboutil maguet ñaar Touba tablo serigne sidi elage saye ndjay fofé ci ndiaré gamboul Dame Mbaye Ndiaye ci Ndiaré Gamboul ak Adji Ndiaye ci Ndiaré Gamboul Cheikh Maguey fofé ci Djelir Lusila Cheikh Bassirou Sey ci Keur Mor Abdou Modou Diaw ci Touba Amul Khoura Bassirou Diaw ci Touba Tali Soxna May ak Galay Gueye ci Louga Malik Sarr di Goro Sikki Fatou ci Diawar Dame Gay Mak Sikki Fatou ci Forage Baylat Abdoulaye Diop di Baye Sikki Fatou Tafassour Goro Sikki Fatou Amsatou Gueye ak Mbollem Njabotou Ngoudiar Diop mbollem jabot gi ñoy yekle Fatou Serigne Bada Diop momé nak samedi demb la Fatou ci Sindieng ñu denc ko it ci bes ba Touba Bakia ñaan gi tay ci dimanche ci lañ koy amal ci Sindieng juroom ñaar fukki at la mon mi ngi bay ko ci télé centre ma balla jaxati xassa it Touba
ñaari mbay fall serigne bassirou sey ci daru salantip ablaye diop ci touba forage jawara momit nek ci louga serigne amsatou lo ci louga saliw sek ci ndey ibra gay touba di gorosiki fatou ndioba gay ci touba jawar sa di gorosiki fatou ndiasse ñang ci touba sindeng gorosiki fatou abdoulaye ba ci touba forage serigne ba touba taple serigne sidi ngagne sek ci touba forage cerno djeng maire bu commune bu medie nak elaji ba ci touba forage papa djey ci touba di gorosiki fatou ala ndjay ci touba say diop di rak siki fatou mbacke ba ci ndiobou tundu di jaxbat siki fatou ñew ak le fatou serigne bada diop serigne bada diop ñu ne samedi demb le fatou ci sin djeng ñu denc ko ci besbe touba bakia ñaan gi tay ci dimanche lañ koy amal ci sin djeng djom ñaar fukki at lamone mam balla jaxate touba mam balla jaxate ci xassa yi touba ñaari bay fall modi ki def le tru tagge bi serigne alassane ba ci daru murti awa diop daru murti rak siki fatou awa diop ci dey sombu rak siki fatou cheikh martar diop ci touba ci ndodi di rak siki fatou mbay fallo diop rak siki fatou touba gede ndey gey ke touba ci ndodi soxna lon siki fatou cheikh nagoy diop ci yabutil diop Maguette ba chef de village ci dey songu ak serigne diop di maxiki fatou mbacke diop di dom dam diop ci sin dieng di dom ablaye diop ci sin di dom serigne diop ci sin di dom nagoy diop momit nek ci jawar sar dom siki fatou omi diop ci touba di dom siki fatou fati diop dom siki fatou ndey diop ci sin di dom siki fatou ñoy yek le fatou serigne bada diop serigne bada diop nako samedi demb le fatou ci sin dieng ñu denc ko ci besbe touba bakia ñaan gi tay ci dimanche ci lañ koy amal ci sin djeng juroom ñaar fu kat lamone li mi ngi baye ko ci tele centre ma bala jaxate khassay touba ñaar yi bay fall serigne muntaha mbake khalifa general kulo muri ci touba serigne cheikh mbake khalifa serigne abdou hakim serigne mustapha djeng di jangale kat wal qur'an ci touba marché mambinta serigne le siki fatou elage marta djeng ci italie di rak adjaratou ndey kumba ndjay di dom abdou hakim djeng jangale ko tuwal quran la ci touba daru minam rak siki fatou khadim jeng ci italie di rak seigne mo jaar silani jaar siki fatou mohammed jeng ci italie di dom ñu yek le fatou soxna mben jeng soxna mben jeng aljuma jeng wessu le fatou touba marché mambinta ñu denc ko samedi demb touba bakia ñaan gi nak dañu ko amal ci bes ba lañ ko don amal naka samedi demb lañ ko don defal ñaan gi ci touba marché mambinta yom ben fukat lamone mi ngi bay ko ci ma bala jaxate khassayit touba ñaari bay fall serigne maragay fo fete ngatch serigne modou bass ci makka bass serigne murtala bass ci makka bass ak serigne isma bass mu mak ci makka bass njaga bass chef du village le ci makka bass saliou bass ci makka bass tala badian ci makka bass ibrahima badian ci makka bass ibrahima diouf di borom ke siki fatou ci makka bass ñu yek le fatou soxna mben jaay soxna mben jaay aljuma jeñu wessu la fatou ci makka bass ñu denc ko ci besba touba bakia ñaan gi aljuma ji di ñew lañ ko fa seené amal fo fe ci makka bass ñen fu kat ak juwam ñent lamone mi ngi bay ko ci tele centre ma bala jaxate khassayit touba ñaari bay fall serigne sidi gom ci daru salam ñaakar nak cheikh sen ci mboyen maxiki fatou mbay ndjay maxiki fatou ci ngay waxen basirou ban touba ban khadim diouf di dom siki fatou juma fay dom siki fatou cioro diagne di dom siki fatou ngagne sire diouf di dom siki fatou serigne alassane diaye bay siki fatou ci salam serigne tawa diokh ci makka bass ñu yek le fatou soxna mben diaye soxna mben diaye aljuma je ñu wessu la fatou ci makka bass ñu denc ko ci besba ci touba bakia ñen fukki at ak juwam ñent lamone serigne ibra khoudia mbake khalifa serigne manoumbe mbake ci khaban serigne modou abdoulaye mbake khalifa serigne mamor mbake dendey serigne abbas mbake imam la ci dendey serigne mo diop ci mayib serigne abdou fata diop ci touba serigne tala ndjay khalifa cheikh ibrahima ndjay fo fe ci village touba soran serigne cheikh diop ci daru khodos gor siki fatou abdullah khat yad touba di gor siki fatou soxna nagoy diop dom siki fatou soxna gamu sila dom siki fatou baye moussa gay ni jay siki fatou touba mukhlisina ak soxna ami diop ci guy ndjay ak siki fatou serigne mustapha diop ci dendey serigne mamo khassida dom siki fatou ñu yek le fatou soxna khadi diop soxna khadi diop samedi demb le fatou ci dendey ñu de fasiyene ko denc tay ci dimanche ci bu fukki waxtu jotey ci touba bakia ñaan gi nak altine euleuk lañ ko fasiyene mal ci dendey
djuroom ñett fukki at la mon limi bayiko ci tele centre mabala jaxati khassayit touba ñaari bay fall serigne moutakha mbake khalifa general kulu mo ci touba serigne cheikh bombali khalifa dar khoudos serigne abdourahmane mbake khalifa serigne cheikh gaynde fatma serigne mustapha mbake mohammed nibo ji di khalifa serigne mbake mohammed serigne gagn diaw fofé ci ngir ki diaw ak serigne mustapha diaw mouride sadir ci touba serigne ibra diaw représentant serigne mustapha mohammed mbake ci djourbel baye galay diaw ci cote d'ivoire soxna awa diaw ci kaolack mbay diaw ci france di baye siki fatou ñoy yek le fatou baye serigne diaw ñu ne fatou na ci france neew bi ñu koy xarandi tay ci dimanche ci fi ci senegal fasiyene ko denc ëlëk yaltine ji ci djourbel ñaan git dañ ka mal ci bes ba ci djourbel ñeen fukki at la mon mi ngi baye ko ci tele centre mambala jaxate khas sayid touba ñaari bay fall serigne moutakha mbake khalifa general kulu mo ci touba serigne ibra diaw représentant serigne mustapha mohammed mbake ci djourbel soxna ndey diaw sar ci ndiagne ak soxna ali magna ci dakar soxna fama nya akhiba khil khadim ci djourbel soxna khadijaw ci dakar soxna nogoy lum ci kaolack sali sal soxna lawon siki fatou dam diagne di commerçant ci thiès ñoy ak le fatou baye serigne diaw ñu ni fatou na ci france neew bi ñu koy xarandi tay ji ci dimanche ci fi ci senegal fasiyene ko denc ëlëk yaltine ji ci djourbel ñaan git ci bes ba lañ koy amal fofé ci djourbel ñeen fukki at la mon mu ngi baye ko ci tele centre mambala jaxate khas sayit touba ñaari bay fall serigne amdi mustapha bousso khalifa serigne omar bousso serigne dame ley ci keur mori ley fallu ley ci dakar jamagal serigne cheikh ley ci keur mori ley fallu ley di commerçant kebemer adja ley touba gede tiane ley fofé ci dakar ak amil ley ci hadji aram ley ci mbour aladji ley dom siki fatou ci keur mori hadi ley dom siki fatou ci keur mori ak mbollem jabot gi ñoy ak le fatou soxna ndey ndjay soxna ndey ndjay samedi demb la fatou ci keur mori ley ñu denc ko it ci bes ba touba gede ñaan gi tay ci dimanche ci lañ ko fasiyene mal fofé ci keur mori ley amon na juroom fukki at ak juroom ku ni wax mbay ley borom keur siki fatou modi ki def tagge bi serigne moutakha mbake khalifa general kulu mouride touba serigne mambala mbake khalifa serigne mbake kadior serigne cheikh kadior mbake khalifa serigne amar fall elachi mam aladji mam tierno mbake khalifa serigne cheikh awbala serigne mustapha mbake djewni serigne bar mbake serigne mbake mom serigne abdou khoudos fofé ci mbake kadior serigne abdoulaye mbake ci ndindi guy serigne mam cheikh mbake ci mbake kadior serigne bassirou mbake borom keur siki fatou ci mbake kadior ngoude ndiaye dom siki fatou serigne dili mbake dom siki fatou ci mbake kadior ñoy ak le ak soxna ñoy ak le fatou soxna magge sar ndiaye adjointe maire la won ci mbake kadior ñu ni ko ke nak modi ki fatou samedi demb ci mbake kadior ñu denc ko ci bes ba ci mbake kadior ñaan gi tay ci dimanche lañ koy amal ci mbake kadior juróom benn fukki at ak ñett la mon sooy bu Diop radio Daru Mufti moo di ki yónne tagge bi serigne Babacar Sy Mansour khalifa général de Tidiane serigne Papa Sylla Thio Tol Sylla Aladji Ibrahima Ndiaye Baye Mortale Diop borom dëkkub Ndeleer Diop serigne Cheikh Ba ca Ndeleer Diop ak serigne Khadim Diop ca Ndeleer Diop serigne Mansour Ndiaye ca Ndeleer Diop serigne Abdoulaye Ndiaye ca Maka Ndiaye serigne Maodo Xuma ca Ndar Fati Ali Diop fofé ci Ndeleer Diop soxna Astakuma di goro siki fatou ci Ndeleer Diop soxna Aïda Ndiaye dom siki fatou ci Ndar ñoy ak le fatou soxna Astakuma samedi demb la fatou ci Ndeleer Diop ñu fassiyene ko denc tay ci dimanche ci ginaaw bu ñulé takusan ci Ndeleer Diop lepp daan ko yamale tay ci dimanche ci Ndeleer Diop juroom ñeen fukki at ak juroom la mon sooy bu Diop radio Daru Mufti mo di ki def tagge bi Serigne Sayer Mbay Khalifa Keur Mam Cheikh Mbay Serigne Mor Mbay Khalifa Serigne Ndiaga Mbay Serigne Mor Mbay Khalifa Serigne Youssou Mbay Massaye Kane ci Touba Dame Say Fall ci Touba Mbay Ta Fall ci Louga Tala Fall Nidia Siki Fatou Touba Madiana Ndiaga Fall Maxi Ki Fatou Touba Madiana Dié Fall Maxi Ki Fatou Touba Madiana Modou Fall Rak Siki Fatou ci Louga Adaba Fall Soxna Lon Siki Fatou Touba Madiana Ñoy ak le Fatou Cheikh Fall dem ci samedi ji la fatou ci Louga hôpital Amadou Sakhir Mbay ñu fassiyene ko denc tay ci dimanche ci bu fukki waxtok ben jotté ci Louga ñaan gi ëll ci altiné ji lañ koy amal ci Touba Madiana juroom fukki at ak juroom la amon
Serigne Moustapha Sylla ci la draman Serigne Ibrahima Dieng di Mam Siki Fatou ci fofé ci Ngembe Ndilok soxna Ngundakhuma Mam Siki Fatou fofé ci Ngembe soxna Ndir Yaay Siki Fatou ci Ngembe Ndila ne momit nek ci Ngembe Ndilok Lay Dieng Bay Siki Fatou ci Ngembe Ndilok modi ki def tagge bi moy tagge domam Ibrahima Dieng dem ci samedi je la Fatou ci Ngembe Ndilok ñu denc ko ci bes ba fo fecc ci la dramam lepp yamale nañ ko demb ci samedi ji fo fecc Ngembe Ndilok amon na ben at ak ñetti wèr yalna motale ndawam ci aljana firdausi serigne sidi bousso di khalifa serigne cheikhouna bousso aladji youssou diagne ci dakar mermoz marta diagne ci maka diagne ma pende ñay ci tayba ba serigne ñay ci tayba serigne mbacke lay ci touba abdullah hat lay touba marché okas Modou Touba lay ci Touba Gédé Aladji Diba lay ci Ndop lay Jabello ci Touba Diar lay ci Thiès ñoy ak le Fatou soxna Ndey Ndjay soxna Ndey Ndjay demb ci samedi ji le Fatou ci kër mo ngi lay ñu denc ko yit ci bes ba Touba Gédé ñaan gi tay ci dimanche ci lañ ko fassena mal ci kër mo ngi lay yoom fukki at ak yoom la mon ku ni wax mbay lay borom kër ci Fatou modi ki def le taxu atage bi Serigne Bassirou Mbacke ci Touba Marina Serigne Khadim Mbacke Eliman ci Ndoyen Serigne Moustapha Diop Tiendeler Diop Serigne Mansour Diba Tiendeler Diop Serigne Mbalo Diop ci Maka Ndjay Serigne Dame Diop fo fe ci Maka Ndjay Serigne Dame Ndjay Tiendeler Ndjay Serigne Maodo Ba Tiendeler Diop Soxna Dial Ndjay fo fe ci Ndogal ak Soxna Nar Ndjay ci Ndoyen Barka ci Ndoyen Barka ak Serigne Modou Karé ci Tol Sila Serigne Cheikh Mbaye Sila ci Tol Sila Serigne Bara Ndjay momit nek ci Gulukum ñoy ak le Fatou soxna Astakuma soxna Astakuma samedi demb le Fatou ci Ndeler Diop tay ci dimanche ci lañ koy denc ginaaw bu ñu julé tisbar ci Ndeler Diop lepp dañ koy yamale tay ci dimanche ci Ndeler Diop juroom ñeen fukki at ak juroom la mon soy bu Diop radio Daru Murti modi ki def lettre ou tag bi